0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Juanito Valderrama canta por Fandangos con la guitarra de Niño Ricardo.

0: scriverci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Disco de Antonio Hoyos de 2021, Entre dos fronteras. Junto a la guitarra de Tony Rey, le escuchamos interpretando Tientos.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Jaime Heredia, El Parrón, por Soleá. A la guitarra Diego del Morao, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.